0: Anna Solatia, Anna dolce e palese. Ti amo ancora,
1: ti amo ancora,
0: così come sempre.
1: L'amore sia lo bello.
0: L'amore sia lo bello.

forte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio.